0: avvolti nel letto. Rinascerà, sta già nascendo ora. Senti che piove e il grano si matura. E tu diventi grande e ti fai forte.
1: Son las dos. Radio Pichincha, la radio de las noticias.